0: asase wate oye tete bua okome su mani mawa asase kese so
1: e wiemu nyene satura 98.9 yanene.

0: Mike Tonye ne miase agbenya ganato agbenya lale didi nyaki solomo ebetu ko kata medo agonami midoto todia todia age jigbori bobobo wonasia ovenami jigbori bobobo ja ja ja weso
1: Vivi mlo, taria vivi ma mianto miate vivi me, taria vivi ma mianto miate vivi mlo, taria vivi ma mianto miate vivi me.